0: Bene, un saluto a questa prima signora.
1: Go ahead.
0: $634, come should be 10-2.
1: Over.